0: che arriva bianco,
1: oh, oh, oh, oh.
0: E dopo un poco,
1: oh, oh, oh, oh.
0: È rosso fuoco,
1: oh, oh, oh, oh.
0: Che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.

C'è tipo rock, c'è tipo crack, c'è tipo rock, che tipi tipi tipi tipi tipi tipi tipi da spiaggia.

0: Ràdios Castell. Centre 3.4 de sa freqüència modulada.
1: Io ho sentito molte ballate, quella di Tom Dooley, quella di Davy Crockett, e sarebbe piaciuto anche a me scriverne una così. Invece niente, ho fatto una ballata per uno che sta a Milano, al Giambellino.